0: si tradite.
1: Musica UA. So,
2: abicati, futurotani, abicati per torni sciperi, abicati per futuro, abicati per show.
1: Scandinavian Albania Radio.

0: si tradite.
1: Musica UI. So,
2: abicati, futurotani, abicati per torni sciperi, abicati per futuro, abicati per show.
1: Scandinavian Albania Radio.